Vale. E lima maka ua pa ua ile lango lango mo le leipa ile sa ili ngō whinangalo a le Varian Poll a le One News speak jai o loo mawhai lawa na whau se whai ngā mālo so wha atasi ma le Greens, ma le Te Pāti Māori ino fua e ono se fula ma le wha pa ula ititi le National ma o se lango lango pito sili leo na maua lalo mō vāenga wha upu whai tano mai le whai ngā pālo ta mō mua le mō mō pī ele tasi iwa iwa ono ai o le lango lango pito maua lalo fo ilea I lalo lo taita inga a tui sinave maulu mo Otoa Christopher Laxon, Leipa e tolu lua pasene, lima maka ua pa uwai, National lua iwa pasene, Tasi le maka ua pa uwai, Crane se fulu tolu pasene, lua ua CTI, New Zealand First se fulu tasi pasene, Tasi le maka ua fa aupopo, Act eono pasene, Tasi le maka ua pa uwai, male vaenga fa upfaya Maori, e tasi tesi male valu pasene, pole tesi male tolu pasene, ua fa aupopo inai. O sui whaipule e pito li li whaiele lango lango e avea mapale mia, tui sinave maulu matoatua Christopher Laxon se fulu valu pasene, mai lua maka ua CTI, Chris Hipkins se fulu ono pasene, tolu maka ua whaai TTI. Wawasa maana ia Winston Peters se fulu pasene, lua maka ua pa uwai, tu mau pe ili ono pasene Chloe Swarbrick, whaape David Seymour ili faa pasene, ma Chris Bishop e tasile pasene, mai tasile maka ua pa uwai. Ia tunu I fafo. Ngoli putia le faya ia le senate le United States se fai unga o fatonu ina ili Bristini ina ia avi isea vaya nga awa le militeli mai le taua ma Iran. Ma ua ta o se fai unga mawa elea o tite ea ia Donald Trump ma o se fi au malosi o fai lo atuai ele lava le lango lango mai le kone keresi mo le taua. Ele fa atasiona fa malosi ele Democrats ni pa lota ina ia fa atapula ale malosi ango Trump ile taua ma ele ngata it Donald Moto sui ai fa apia fo ile senate ma ua li ipotie fa apia O se tau mwhainga nei ulawa ina langolongo ina li tootele o sui o le Democrats pi ona muli mawina ina iwa yaso tuana iatu o le ungal palota e lima se fulu e langolango I le fa se fulu valo na tete e. Ita alonga, sa manu malo le au kilikite tama ita ini usila le ta alonga male au skotilani ili ta amle sanga le ipola langi al kilikiti ita ilua se fulu ova ma uto la imayele mawa peo le avanoa le White Ferns mole semi-final o le isi ta alonga le pulu a New Zealand sa manu malo I Sri Lanka ili awa ailani ma ua ta ifa maka po aya New Zealand ma Sri Lanka ma ita alonga e fa o le ta alonga mule mule New Zealand ita aloai ma engelani ili asosaa. Tālawhau ia male si ufongo le lau mua, mōle nei a wauli.

Paiaia fio mai ere nei tai au, papatiso ina laufana uri nei aso. Ia whapeona whasaroto ina lo manto uola tāpua i ante oe, e vi ai lo lava suafa. Iesu ke riso o manto uole mawala awa tuai. Amene. Tato vile vi inga wa saunia.

0: yale lo fole tu mana yale pese a ne pese wa wale vana ele pole century le otea beota si iva valus fulu manchupu na pese a ima tusia ne pese na te manchua ina na le ofe pese na le kalesi Assemblies of God in Manurewa ao ele va fenga inga le a sunga e fiau ia vivi forgotten the anyway ai ole sa lango lango ai la pesa tai tai foi le team le va te miele sunga ia mo ava mika le o fai nima tai tai ao ole Samoan Assemblies of God in New Zealand.
1: Yeah, o isi sui nga fu inga le level le tightness o le mea fa ilia ia ma upu fo i ua mana ia e fa longolongo a pe ua e fa o sofia e fu ilangona utu ua ese fu isi mea fo e mai e tua ole a pe ua mfaiona tu e folo ma fo fonga ili loloto o upu na tu sia fo ili sunga ya muavai I pese a maisa le pese ole title pese le li e o a ole nei a
0: o
1: fu natu wa nei mo e
0: sa maso nyala no susu voi le I teimi e wa o kalesia pentecosto pela le Assemblies of God kalesia e ele le ele va in o la to sauninga ele me ata ole alta call po le ole va au ole va in ala le ole sauninga e tu natu ai I so se tasi lava le bala aule a fai te langona ua ia ina lo locho polo finangalo I le upole tua ia ona maua leo la manoa te fio mai masumai e talia le upole tua e talia Jesu ke riso le faula I lo locho ona ili tau tenunga foile ma tati